0: sbagliare rock and roll, che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
1: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
0: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
1: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
0: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
1: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
0: A che mi vecchia in vacillarsi in Tony Son.
1: A che mi vecchia in vacillarsi.